a jalo go tabola ga tsamagato belo go kumamiela ga tsamagato ke ntse ke kokobetsa pelo ena ka nnete ke o fatshe a go utlwa bo sine questa o tsamama monate jwa mmu

0: ke hopola di ho apatsa pere ne bi ke di hopotse mo ba mona ke go kalewe mohlangane mo re go tseng le yena ke ge mona ke hopola di ho apatsa pere di ho apatsa pere ona jo lentse ko ka e motla fuma di ho apatsa pere ha me mathabo ho tla jwe pere re le go ja di ho apa ana sa di ho apatsa pere tla fuma di fanye uwe ka ntle ka mane Ntshele tswainyana.
1: Oh.
0: Ho tlo khona ho iketsa di hapa. Hona jwale ka ho so tswa ka ntsho nthongwe lengwe se tswa ka ntsho ona ba. Ko re ha o ntse ho khona ho hlaba go ya le ka nene ya kenyana. Se tholanyana se thojana, se thole se se thojana mo tsomo ga di se thojana ke di khongwa. Se thole. Ka pa mogogo. Khona ho hlaba mono o sponsor. O le hlabele thabantsho mono go le hlabele. A o sponsor mogotjo. O nhlabele gaitsedi ya ka mona ke ipatlela mogo wa yona fela hai fela o feletse ka papa e motsomo ga du ke bona mogo o ntse thewa nye mona o hula o re tla le ona ntse o phela tsa bo phelo bo botle le sa di FM mme re ya sebele tswe ratwang ke ya kopa hle qoba go ja dijo tso tse bangwe ga di tshware hantle tse o kudisang di qobe ka mogoka gona ka teng go di fetileng re ne re bua go di tsepetse fetileng re ne re bua ka kotsi ena ya di noma podi tsena tsa tsagedi bujani energy drink maobane ke fetile shopong yeng wele o seng a ke chaisa ke fetile ka robala ka uma 8 mane ke ya ke ka be ke ya shopong yeng we ha ke fetile mo ntate mo rekile dintsona ne tse tharo itse ha ke bona re ditshwere fela ka moemise ka ntate le kae a ntumedisa ga monate ka nka tšhelete kene o rekile ntho tsena ka yone ka ranka ka mofa le phai ka godimo ka ranka o se ka ba tlhola ona ntho tsene mfe tsone ke di reka go wena ka ntho tsene di tlo o bolaya ntho tse ha ke a qeta le gore ke tsikiye kae le yena ke a santsa nqoqela fela re ntate o bua nnete a bua taba tse ntse tibileng he ko so utlwisisa tsweng yena gobala a re la ke re ke re morena phela o sa phele ke ntho tseng a re dimpolaileng tate le mme walla ka tlhong ka mana ke tsweng ena gobala tse ding di robetse a re la ke re morena phela ha o sa phele o nkutlwa qoba ho ja dintho tse o tsebang hantle ha di tshware hantle re na le tlwaelo ke ena batho ba etsang ya go ha ba ja o letswai gire na le dutse ka monaka theko ena ha ja spice ke sena dutse ka o gona di tsetso le tswai dutse spice ha ba tlo ga di utlwe pele a di latswe pele a utlwe gona le tswai le ding a watsela wa fafatsa lo go tsiba go apalla sebeteng ha o etsa jwa go apalla sebeteng ka le tswai le spice ha wa apalla sebeteng le tebele ha ri tlokomeleng mana ba sa ri tlokomeleng hle ke ya kopa ha ri tlokomeleng ha re hane motho ha o ja che o je no te felo o je felo o ka se gone letsatsi le letsatsi ke makonya 20 wa tsanda te mongwe ona ja makonya 20 a 20 ya ba go nna ke warm up a ga ke o tsebe ke warm up a ile je
1: oh hai eh se ponono o tsa makubo ra le tebele di a ja di a goba di a bela di a hweba ma di bobcha matala go fata ke ha kile 20 e motshomo ga tuwa a go tsebe ke o a go tsebe ke o mapo ke a o mapa ke se ke be ke fetile ha ne re bua ka batho ba jang haholo ntate molaetsa voice note mona itse ke mamela ka rena ke isi moyeng ha ke so utlwe motho a kwatileng ha kana ntate na ke a ja ke rena ke ka dijo ka ke ya ja ntate hampa ina iti ya iti ye ha ita bo ita buwe a na ke a ja ntate a ke sebeletsa hona o ja ha ke so tse jwalo a ka rena ke a ke a utlwe bohloko a ke re batho ba jang ke o tlo bohloko ne re bua ka ke be ke ya ne re bua ka kotsi ya oja e se le busiwe re ne re bua ka kotsi ya oja e se le busiwe wa holo ke ya nthumela voice note mo na re ntate bona ga ja ntate re ga ja mo go ketse ntate ha ke no jwala ha ke subi ke jalla ntate na ke fumana dijo ke ha ja ha ya sebeletsa hona oja fela ke ya kopa
0: di shozo tse ba go radio tshwara hantle ba le ha ba le hela letsone nona di dijo tse re sagafetse re sagafeng matla tse re sagafetse sagafeng dikotla tse sagafeng di minerale di vitamine go ho hang ba le yana le ntho tsa mofuto jwa sebedisa di jo tsena tse mego yena ya tlhago hantle ha holo we sebedisa ha holo batho ba ngata nokela bana la botata ba ntweno tweng ayone ayone mmelimo ha bana yona ayone mme hloka ayone o ka ba kena mathata mangata holo ka ba le lefu yena la uwa o ka ba le se thwathwa ke le stroke ha o hloka ba ka le hloka ayone tla tshwara ke hloeng a taitelele ba le mathata mme ja di jo tsena le ayone ngata spinach bo bitiruti jalo jalo spinach bitiruti tlhapi e tlhapi ena e ne tshwagwang ena ya metsi wa ke fried ka pa ke grilled e ja di jotsena le iron e ngata batho ba ngata bana na mathata ona jwale o tla bona le matsomo bona ba omella ba etsang nneng ha go thetsa eng ka go motho wa tshuke ke o hloka a yone mmeleng wa gago nneng ga o tshwara bo diphahlo etsang ko hloka a yone mmeleng wa bona ka gona le motlakasenyana a yo out bo ha ona a yone mmeleng wa gago wa e hloka sebedisa spinach ya holo sebete o jele sebete ya holo wa ne ke bathata re ke rekise e motso mogatuwa ke gutle
2: a jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
3: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
4: ah tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
3: Master ke fumana ho kae dile ena
4: e fumane ha fela ho VodaPay app jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mabedi ya tshebeletso la tshedi ditaba ke tsena. Ho na le ntho e ntjha e tlang Channel Africa. Ana o malala a laotswe. Ho tloha ka lapele loetse o ka iphumanela podcast tse ntjha tse tharo. Kala bobedi tla fumana jolo Tech in 60 Minutes. La boraro fumane Planting the Seed. Atika la bone fumane jolo Channel Africa Conversation. Podcast tsena tse tharo. Dina le maikutlo a mararo a fapaneng. Puisano e le nngwe hara ma Afrika. Mamela mme o shebelle. Iba karolo ya dipuisano ho channelafrica.co.za. Channel Africa mobile app kapa SABC Plus. Hopola ho tloa a kala mashome a mabedi loetse ho tla ba le di podcast tsena o tla di fumana mabedi ya tshebeletso ya lesedi.
6: Planning ho lesedi FM.
0: E bo se bora tuere e robedi metsotso re re bile o reng ya boraro re tlhagile phetsela taba tsa rona tsa bophelo bo botle ka jeno e tlokomela hlamelo tsa selotsa sedi mme ka jeno ha holo ne re tsile di jong gore a ko bapalle hole mme o kobe o ja di jo tse o tsebang hantle gore ha di tshware hantle mmeleng ha o atisa o di ja kapa ka mora o re o di je o ba le mathata bophelong ba gago jele di kobe ka nnete mabelo tsa selotsa sedi gore kana go tsohle o tlodule o phetse hantle
6: dula o phetse hantle go ba le bophelo ha bo rekwe Itlhokomele le nna neo la dikala ne fe

0: o mametse Mzwake ka tshela emotse moratiwa go lesedi FM.
1: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Ke motlotlo ka metso yaka, ka meropa e bina mading aka. Setso sa ka ke matla aka.
3: Lesedi FM re ketika mo re tswang teng. Otlo haka mino, dijole mo aparo.

0: se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba nna
1: nako yena ya se hlasa selemo ha di palisa le di pate di thunya mina ha e gaba e balelise di FM ke molelwa.

0: Ke tla etsa jwalo.
1: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: O mametse mzwa ke ka tshela. Emu, emu tshe moratiwa. Ho le sedi FM.

0: tsela talantsena ke tsa hora ya bo robong mkhatlo kwa qetela wa thagoa thwasa le khada.
1: Big Red Weekend, ya Shoprite, ikhutlile hape. Boloka ho ya ho 50%. Ka labohlano la di 18 ho ya ho Sunday 20 tsa September. Ha Shoprite fela. Big Red Weekend, ya Shoprite, ikhutlile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o ka boloka ho ya ho 50%. Di solontse jolo ka 2 kg ya ri Nampaloni ka 50 rand. Di 5 pack di fe ka padi fe tsa pedi tsa di Kellogg's noodles ka 49 rand. Le di 500 ml di fe ka padi fe tsa pedi tsa di refill tsa Stay Soft ka 48 rand fela. O boloke 50 rand. Big Red Weekend, labohlano di 18 ho ya ho Sontaha di 20 tsa September. Ha Shoprite fela. Sefoso ke setletle sa dipoloko sa Big Red Weekend. Ka labohlano la di 18 ho ya ho Sunday 20 tsa September. Ha Shoprite fela.
2: O mametse twasa le batukada. Ho tla go ha breakfast show.

0: ditaba tsa hora ya borobong di fella mona tse tlhahlamantsena ke tsa hora ile shome mme tsona tla di balwa ke musuwa tshweu bongi ke tseo
1: ke la bohlano iphenako o be karolo ya lenene ola itlhabolle le se bongile sono antwa mathuke
2: tumela antwa mathuke
1: ka hora ya borobong ho isa hore nyele shome le metso e mmedi motshehare lena
3: Kelisedi FM. Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. This is Reba Filwe monna pula ho tswa pelu e ja serati. Get a partner. O mametse Bosch ho Lesedi FM. Ho tla matha fatshe.

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya le shome le motso a re di ano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya le shome le metso ye medi kgaitse di a motho
1: ke rata.

0: Mabedine ke unketse busiswa ay ukhutlile busiswa otsama le Moonchild Mole Soul Jam Shoma Jozi le yena o teng mona ba re ama waza waza u di mahlong re ke le tshwele metsi medi ke nako ya hore ke fetele lena neng la rona i matlafatse
1: le buile ha holo antiza tsama ya hantle o ile o phumola go baneng ya hautima o ikhathile ka jeno re tlo boela ga tsena hape le wena kwano siale moyeng na kung e tlanga mo mamedi fela go le jwalo le nana le ke nang ke la ditaba ke la imatlafase le tla go wena garampa ya motsiari re e pele nna le wena re tlo kena ditabeng tse o di tlhopisiseng letsatsing lena re suthele mosiwa tshweu ba ke nsa hore a re balle ditaba tsa hora ya leshume le metso e mmedi

0: di fella mona ditaba tsena tsa hora ya le shomele metso ye medi ha re di ane ho tse hlahlamanga e leng tsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mmole mo ifo
1: jene re fite la khaso ye o tlhulile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso folotsi.

0: ya mabitso a hae ke Mpho Adelina Sithunsa ntate mahloko o dula blawa la wa sala ka Facebook lo mfanteng ke a leboha ntate mahloko thank you
1: ke a leboa tlhe wena ngwane sedu tokomane tsa gao di nomoro tsa gao tsa mogala re dinkile mme re tlatlhe ke di fetisetse mane go lefapha lena la rona la ntate Saki Mokoena mamedi e motlha metsotso e lesome le metso e tshele e mene ke metsotso e lesome le metso e mene pele gora ya boraro mme ke tlo o kopana le basebetsi mmogo le nna ke bua ka Thibosa Thabo Mokone a tsheditswe ke kgaitsedi yaka Lebo Mawela KG ke bua ka Kagiso Sebodi ke motlhagisi a the a tla re tlhagisetsa tsa dipapadi kapa ona gore a rolela tsa dipapadi ke Bonga Shabalala. Babane ba tla etsa bonnete ba gore wa natefelwa nanong lena la rona la re a thelela tshebeletsong e ratwang le CDFM ke itse ke la botlhano.

0871 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: di taba tsena tsa ra ya ra ru di fella mona mamela di taba tseding ha ra e tlabele ya bone ri a tella afternoon drive
1: ho banna bofe ho lekane ke ba sadi ba bakai ba lokela ho bolawa pele re re ho lekane ba sadi ke bomme ba rona ke ba radi ba rona ke di khaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
2: ke nnete ho lekane ke nnete ho rutlwile ho ho ho lekane mamedi motho dumela hle o re mo re ke the bundle of joy thabo mukoni tsiye tsi mohala di rule buile ka ditaba tseno tsa hora ya boraro ke la bohlano ka jeno re ke ntse hantle ho le monnati la re a tella afternoon drive show ke di pchama la jwalo na ne ho le monnati la jwalo ke nako se ho ja tsa batho le the sole provider mo se bo se mo tle bana baeso ba tlabela ba kopana le wena happy picking e tlanga le rona o tlwana jwalo fela o renga botshelela re kopa o tlo thella le rona go di dimetsa ma tsatsa le shoma metsi robedi go di ka lwetse go di ka botshaba mamedi e motle ka tlhompho e kholo le boikokobetso ke a dumedisa hle ke a tseba o ka kholo eng ke a tseba o sontso le lapeng motho ka jeno o ile hlile ka bo wane kwana a re tshabole le bo ke batla hale kena fela be ke le ka tlung dumela top lama 7
3: ha kule bo kholo tibla mo holi mamedi sontso le fela jalo ra hore nyane ya botshelela wa tsiba hella botlhano tsena ke boithabiso gala mse fetjo ke se go putheletseng tsone ho tloa hore nyana fela mamedi sentse ge ruthutha ke dubidubi ho dubeile hle shele ba le gona hore ntsena tsetaro #tlb
4: lena no ke la re a tella afternoon drive show
5: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e qala o ruma tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke
6: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa le bakai ho wena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo jona o tshwana ntse se iketse
5: ke botha ho tsiba ba ke ha o fitse ke nna le motho ho tsha ba tse tsotsi
6: ba sale ke se
5: wa makalo so bitsa re itse bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botha ba itse ha o inkelisho

0: re tele kae
1: o bua le mogo mogake
0: o smogo
1: ke kopa tikete
0: o khata se bini me o re binela
1: mafikizo
0: bina pina mafikizo lo ma
1: ebuti ebuti ebuti na di hamba nawe Ebuti na di hamana.
0: Yo na di hamana.
1: Hamana, di hamana.
0: Okay.
1: Di hamana.
0: Okay.
2: Ere ebuti.
0: Yo na ere ebuti. Ebuti.
2: I'm going to go to the next one.
0: Ebuti.
2: Buti ke lebitso la motho.
0: Ah, o tla ipona buti le. Ha mo e khotsa.
3: Kim hello.
2: Hello.
0: Hi.
3: Le menet.
0: Re sa putle.
3: Eh, ke mmelo zonke are. Tonight. We're going to talk about feelings. We're going to talk about all the things that I've always wanted.
0: Ah, where the money?

0: babane na le sele itukisitse palo ya matsatsi a dilo theo a jwale re le ba paradise hi ba tlo eta le sele ya family ya valiant ditifello tsa how di eme jwang ke a tshepa o tletile go lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao na na fela o so le mabopo a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo go ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bana bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa ba e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
1: ni muifu top la ma 7 dan lili mo he ntando nyetsa letsatsi hey a nyetsa letsatsi a bina bina ya sanere ha go ke mono le nna ke a kopa mo
2: a ntse le tlo re bolaya skim ke di tikiti se le tlo re bolaya Tseke fedile ah ya bana ba so mbathonga me sina skela re bona ya ke tsama di tikiti yo ke di no flash wa ma tadi
3: di ne o qabulile hle di ne o qabulile
4: a go ditswa
3: a di le o hle ntate a re o moetsetse letsatsi
4: letsatsi letsatsi

0: tsa hora ya bohlano di fella mona mamela tseding ha hora e tlabele ya botshelelwa o di ballwa ke Kenny coach Modupi.
1: Sehla sa selemo se Kenny mina ha e khabile jalo ka mollelwa le sedi FM ke mo o lokela.

0: tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka hole kona bolipi ba keng sa o sane re kala ka province ya Gauteng le ho di mo letla kwaela ho phole empa letla kwaela ka ho kgetha dibaka thapama Mpumalanga letla kwaela ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela North West letla kwaela ho foke moya mme ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ho namela ka bophirima Free State lo di mo letla kwaela ho foke moya mme ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ho namela dikagolong tse bohareng le ka bophirima Northern Cape letla kwaela ho foke moya mme ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma empa ho tla bata ka bophirima Western Cape letla hlaka ka borwa bophirima ntle mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka leboya botshabela ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape letla kwaela mme ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka leboya kwa Zulu Natal le tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ditaba tsena tsa hora ya botshelela tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya boroponga le ke nang ha jole ke la tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi. Police di
2: FM. Khati soida, we tlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore tla thabela ho ba mona.
1: Adi papa di holi sedia fam.

e se ba metse o sikema shume a mabedi le metse mehlano re bogeletse hora e borobedi akile bula ho le hle se be di bole fe ke le boha aizo thabi so motlo na no ke la di papadi a bodi ha ka tsena le bona ha pe na go nyetlang a jole ka ile mafelo a beke tsena hle so ikutlwa tsho dinga ta ho tsa tla hle di tsa hale ka tla go bana le bitso ya ka ho tsa le ngisa di papadi ke dikele di letsi hona mafelo ana a beke pala he a bo si mbona na no ngla di papadi tlo ho nyana bo supa ho fihlela ho renga na e bobedi khile bula ho le mefo ena na go ke ya ho re ya jaga ka pe ta ana maqhubu re lebe ho renga le shumele metso e medi hello hi how le jwalo ho jwalo ana lo na re metso le o fihlela ho renga le shumele metso e medi a di ho ra ke tsene bolela motso le wa hao a bolela ya ha metso le ho re amane

0: di tabatsana tsa hora ya borobong difella mona ke khutla hape ka tsa o qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me ketse o tsuski
1: nako nyana ya sehla sa selemo ha di palisa le difate di thunya mina ha e khaba e balelise di fm ke molelwa di FM ke mole
2: hey
1: mo kwabo wa setso le puo ya sesotho.

sabela tsa ga tonga le sedi ba di handle ba hlo ho ra ke a le shome atamatsena tsa o qetela tsa le tsatsi ga di balwa ke kene modupi.

le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hello, Lady Suski. Kere intero gile ku 89.9 Brandford majuma se Roma metsi Roma metsi. Tse monate fela di gametsi. Wa tsiba ho hole go gatswa ho ha o figure ya. Denzwe de wela so so.
1: Lady Suski, di gele di magazine. 90.3 ke le kubule go jela ngatse ba ke le holona ke le ka rantoro ntolo bona mona mozolo nna ke ntse ma khaba girl ke na lo wena ho fitela go re nya o ketela until the last hour. Okay, sure, yes.
2: Party time. Holy Steady FM.

sibaleya ngeshifa sibele singeratsanga ayalisedi abane bese simehlano phela rikana ho horayana le shebele bese medi hashtag party time ka le mohlano baking anete ya sala go le monate ho lo ba le wena busimbo na hle ha go le re be botswalle hape ho sane ka hora ya bourbon ho fitlala ho renya le shemele metso e medi ha ke tsoka noteng khaitsedi ya ka ke ponto wa selep a ke pitso tsumane di ya ropa a fitlala ho renga ya bobedi nna ke dikela di magasene ke motengwa ha mo le theke motho a madi fela na khwena akuyisika kabina mna athi kabza the small amthunzi basemali mahu obare amazwe

0: 대본 대본 떠주면 하루하고 비무탐 하루하고 비무시 즐기나로 하나 그래가 있을 테니까 망하진다 땡구
1: 아이보 아이보 로로로 요 고마미지 고마미지 본적 고마미지 기리모 파시스 중기 가사무 보이나 아이고 베레지오 아이고
2: Hi, Ponto Celeb. Hi, Lady Yoko Mametika 806. Komametzi, Talatu Bandate, Talatu Bakema Ferroa Vigi. Gema Bofamerica Monaca Malom Fandu. Hi, Cheridi on Dade.
3: Mela Ponto Celeb. Komametika Monaca Moki, Kuki 90.3. Jinete Sabatsane, Harry Horeniela, Opetela Ponto, thank
4: you. Ula Ula Ponto, Asele. Hey, what is it all tati? What is it all tati? Pues a radio ever radio at the Yako with a radio marine. Sil.
5: Hala la Ponto, why Hesemania radio? I call no Hesemania swapa no la radio amity. Kiko Kometsilo and Aponto, Kinanki so medical for his dango.
6: Hey, Ponto. Letsa radio. Kitumelo mo ke tsika mona ka le different from ametso ho 89.0 megahertz. Letsa radio.
7: I line radio pontile. A ke wanda ka mona ka di West Dopo. Ke mametse ka 88.1.
8: Como me te amo sabe que le puta vida que mal fama ha du me radio ja de boa
9: mamadu a sebeleso ya le sedi ke le shomela besimedi kamara ho rapile yan la tola solo for ex de pia and lan tlametso singelo shomela besimiraro kamara ho ra ya pile ha ra hatele pile ho sane singo sane ka jeno re 12 ke le batla ka ofela re 12 ya mosiaga maqhwa busule magogopa ka ofela Hari go 12 ka ofela ka ofela ka ofela hari go 12 ya motsiare ke ya le hloka ke batla hore le bele ma message sona sebeletse ya le sedi ke tlabeng re teng ge letsa radio ha se 12 ke 12 ha se 12 ba bisi tsantse be 12 ya motsiare ma mari ke tloba palla pina tsa tharo wa ra tori forna re kena ka fe mafelong a beki mukhuba number 1 phuka ya bora o tsamala sanere number 2 boso hip hop Pansura, WHP, Iberinka Pino Catera, Natala, Disepe, El Arroza Majoro, Le Coutouz. Kizetaro, Norfa, Yorikana Mafunga Vecchiana Mukuba, Kappa Bosso, Kappa Natala. Hagezi, Bimpa Matana, Riafa Wena, or Mumamidu Civil Sarasidi, Utorzuez or Na, Utabela, Harikana Fim Mafunga Viki, Ponto.
10: Atsuba mogotsi bekenye tlang kana ga tsamaya eh o tsamaya
9: bona ke sanne re
10: skatsuba mogotsa sentle
9: number 1
10: so tla bona bekenye
9: mukhu
10: ha ba pele diketwane tsa rona

Akela shomela mesi supile meso sore horeng a ya bobedi. Amara sebele swala se di sense ke shakirea. Nate felo ke mana ne o ohle. A tlangola tela a sebele swena.

Mamedi wa sebele swa le sediki sebedi tse ho lekana ka jeno mo diphoso di bile nteng e hopotswa ene maotumane mo re sebedi tseng hantle re pela pele sebele swa le sedi a ke tsamana tens bongile sono potlo re nya bobedi o ya horeng ya botselela Afrika Borwa bo mamedi wa monna timana nang o hlatlangola tela sebele swa le sedi. Good morning and a good night. Re kopana mo tsiaro re nya le shumele mesi medi mona go siya ka pina monate Western Nation Big Music SA Akuningi kilibiso la pili.